0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Buongiorno gentili ascoltatori, oggi è martedì 6 ottobre 2026. Io sono Elisa e da seguire le principali informazioni isolane in lingua italiana. A Lussimpiccolo continua la settimana dei bambini, quest'anno con il motto «Il mio cuore è pieno di felicità, il volontariato mi dà energia». Dopo gli appuntamenti di ieri, oggi è in programma il laboratorio intitolato «Progetto una soluzione per un problema della tua comunità». Il laboratorio sarà condotto dalla signora Anna Nikolic ed è rivolto a bambini e ragazzi. I partecipanti rifletteranno sui problemi della propria comunità e sulle possibili soluzioni. A Lussimpiccolo, presso la sala della biblioteca civica, oggi a partire dalle ore 16 fino alle 18. Ed ora un appuntamento sportivo per questa sera. Nella palestra di Lussimpiccolo si disputa l'incontro di tennis da tavolo tra il Lussino ed il San Giacomo II. Si tratta di una nuova sfida locale per i giocatori di tennis da tavolo lussignani. L'inizio dell'incontro è previsto per le ore 18. Se amate lo sport e volete sostenere i nostri giocatori, questa sera potete raggiungere la palestra di Lussimpiccolo dalle ore 18. A Cherso oggi è in programma l'avvenimento Cherso Rinascimentale, il tour virtuale. Si tratta di un contenuto multimediale che, attraverso la tecnologia VR, permette ai visitatori di scoprire come appariva la città e come si viveva a Cherso nel XVI secolo. Il tour virtuale può essere prenotato attraverso la piattaforma To Do on Tres Loshin e, a causa del numero limitato di posti, è consigliata la prenotazione. A Neresine è ancora possibile visitare per alcuni giorni la mostra intitolata Sguardi attraverso il tempo, che rappresenta vecchie fotografie e cartoline di Neresine provenienti dalla collezione privata di Ivo Ruscin. Le fotografie riportano i visitatori indietro nel tempo, nel porto con i veglieri in legno, tra gli edifici di un tempo, ma anche nella vita quotidiana degli abitanti del posto. La mostra rimarrà aperta fino a sabato 10 ottobre presso la Galleria Uliara Toric a Neresine. Giovedì 8 ottobre al Museo della Possiomeno sarà presentato il libro Zreski Armish dell'accademico Elso Kuljanic, una raccolta di poesie in dialetto Ciacavo, cioè scritte nel dialetto di Stivan, San Giovanni, paesino sull'isola di Cherso. Il libro comprende anche un ampio Besedar, un dizionario delle parole arcaiche del dialetto di Stivan. Questo libro rappresenta un prezioso documento della lingua, delle tradizioni e del modo di vivere dell'isola. La presentazione sarà accompagnata anche da un programma musicale. A Lussimpiccolo, presso il Museo della Possiomeno, giovedì 8 ottobre, a partire dalle ore 17.30. Ricordiamo anche un appuntamento legato alla tradizione isolana. Il gruppo folcloristico Manfrina domani apre le iscrizioni per i nuovi membri di tutte le età. Non è necessaria alcuna esperienza precedente, servono solo buona volontà ed il desiderio di imparare le danze popolari, stare insieme e contribuire alla conservazione della tradizione. Il primo appuntamento per le iscrizioni è domani, mercoledì 7 ottobre, nella sala del guardaroba del gruppo folcloristico Manfrina, mentre il secondo appuntamento sarà venerdì nel locale sotto la biblioteca civica, in entrambi i giorni dalle ore 18 alle ore 19.30.
0: Previsioni del tempo.
1: Tempo in Croazia previsto per oggi prevalentemente soleggiato, con occasionali nuvole moderate. Nebbia localizzata nell'entroterra al mattino, nell'Adriatico settentrionale e nella Croazia montuosa maggiore nuvolosità, localmente possibili piogge e, nella seconda parte della giornata, aumento della nuvolosità anche nella parte della Dalmazia settentrionale. Vento debole, solo occasionalmente burin lungo la costa, da mezzogiorno a moderato da sud-ovest e sud, in intensificazione in serata. Temperatura massima giornaliera prevista compresa tra i 21 e i 26 gradi centigradi. Gentili ascoltatori, grazie per l'attenzione. Rimanete in ascolto dei programmi di Radio Lussino. Buon proseguimento di giornata.
0: E il notiziario.
2: Sentimenti annebbiati, io che provo a calmarti, raccolgo quei vetri di un cuore distrutto, ne faccio diamanti, ma certe volte non parli, ti cerco e scompari, io che rimango nel letto e rovescio un Campari, e tu neanche ti accorgi più, tu neanche ti accorgi più.

ricopiando yesterday. E sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei, ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Buongiorno gentili ascoltatori, oggi è martedì 6 ottobre 2026. Io sono Elisa e da seguire le principali informazioni isolane in lingua italiana. Durante lo scorso fine settimana la polizia ha intensificato i controlli stradali sul territorio della regione Litoraneo-Montana, rilevando complessivamente 223 infrazioni al codice della strada. La maggior parte delle infrazioni riguardava il superamento dei limiti di velocità. Seguono poi casi di mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, conducente alla guida sotto l'influenza di alcol e casi di utilizzo irregolare del telefono cellulare durante la guida. Nel corso dei controlli sono stati registrati anche 32 incidenti stradali, nei quali una persona purtroppo è rimasta gravemente ferita. Da oggi entrano in vigore i nuovi prezzi dei carburanti leggermente più bassi. Il prezzo massimo della benzina Euro Super 95 è di 1,74 euro al litro, mentre quello del gasolio Euro Diesel di 1,84 euro. Quello del gasolio blu costerà al massimo 1,38 euro al litro. I nuovi prezzi resteranno in vigore per 7 giorni. Il ponte di Ossero si è nuovamente guastato durante la manovra di apertura necessaria per consentire il passaggio delle imbarcazioni più alte. Dopo il guasto, per riportare il ponte alla sua posizione necessaria al traffico stradale, sono intervenuti anche alcuni abitanti del luogo ed automobilisti che si trovavano in quel momento sul posto. Ricordiamo che i guasti al ponte di Ossero hanno già causato diversi problemi alla circolazione stradale negli ultimi giorni. Speriamo che vengano risolti presto. Giovedì 8 ottobre al Museo della Possiomeno sarà presentato il libro Sreski Armish dell'accademico Elso Kuljanić, una raccolta di poesie in dialetto ciacavo, cioè scritte nel dialetto di Stivan, San Giovanni, paesino sull'isola di Cherso. Il libro comprende anche un ampio Besaeder, un dizionario delle parole arcaiche del dialetto di Stivan. Questo libro rappresenta un prezioso documento della lingua, le tradizioni ed il modo di vivere dell'isola. Presso il Museo della Possiomeno, Lussin Piccolo, giovedì 8 ottobre a partire dalle ore 17:30. Ed ora uno sguardo alla cultura e alle mostre in corso. Fino al 10 ottobre a Neresine, presso la Galleria Ulia Latouric, è possibile visitare la mostra Pogle di Crosvrieme, sguardi attraverso il tempo, con fotografie e cartoline d'epoca di Neresine provenienti dalla collezione privata di Ivo Rushin. Al Museo di Cherso, invece, fino al 15 ottobre, è possibile visitare la mostra intitolata Antichi Brodolomi, naufraghi antichi, con reperti archeologici provenienti dai relitti Pernat I e Pernat II. Ricordiamo inoltre che sono entrati in vigore i nuovi orari autunnali dei musei, perciò è consigliabile controllare prima di visitarli. Ed ora un appuntamento sportivo per questa sera. Nella palestra di Lussin Piccolo si disputa l'incontro di tennis da tavolo tra il Lussino ed il San Giacomo II. Si tratta di una nuova sfida locale per i giocatori di tennis da tavolo lussignani. L'inizio dell'incontro è previsto per le ore 18 nella palestra di Lussin Piccolo. Domani è in programma anche una partita di calcio della categoria cadetti. Il Lussino affronterà il club Naprid. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 17 sul campo di Cigale a Lussin Piccolo. Dopo quasi 2 decenni l'Arbunata torna a vedere vincitori i lussignani. Nello stesso fine settimana Lussino è stato anche teatro di una grande azione di pulizia dei fondali marini, alla quale hanno partecipato ben 145 subacquee insieme a numerosi altri volontari. Sono eventi che ancora una volta dimostrano quanto il mare e la tradizione marinara siano parte integrante della vita del nostro arcipelago. Fitto calendario per le giovani pallavoliste. Le giovani pallavoliste hanno iniziato il campionato regionale ed hanno disputato la prima partita in trasferta a Veglia, sull'isola di Kirk. Ora le attende un calendario molto intenso. Già domenica, sul campo di casa, è in programma la partita contro lo Škurinje. Domenica 11 ottobre alle ore 13 presso la palestra dello sport di Lussin Piccolo. Una bella storia arriva da Cherso. Anche quest'anno gli studenti del liceo di Cherso hanno partecipato alle iniziative organizzate in occasione della giornata del nastro rosa. Grazie alla loro azione sono riusciti a raccogliere 1.400 euro destinati all'associazione NADA di Fiume, che riunisce donne operate al seno. Un altro esempio di come anche i giovani delle nostre isole possano contribuire concretamente ad aiutare chi ne ha bisogno. A Cherso prosegue il ciclo autunnale Thres Hike and Bike. Il programma propone escursioni guidate a piedi ed in bicicletta e nel corso di ottobre sono previste ancora diverse interessanti passeggiate attraverso il paesaggio di Cherso. Tra gli appuntamenti si distingue il percorso Cherso, San Salvador, Gavza, Cherso di media difficoltà e lungo 8 km. Alla fine del mese arriverà anche il grande weekend sportivo Thres and Loshing Trail, il 31 ottobre a Lussino ed il 1 novembre a Cherso. Gentili ascoltatori, vi ricordiamo che sono ancora aperte le iscrizioni per i corsi di italiano per adulti e bambini presso la comunità italiana di Lussin Piccolo. Per ulteriori informazioni potete chiamare il numero 099 327 4320 oppure scrivere una mail a cillussinpiccolo@gmail.com. Gentili ascoltatori, vi ringraziamo per essere rimasti in nostra compagnia. Rimanete in ascolto dei programmi di Radio Lussino. Buon proseguimento di giornata.
0: E il notiziario. Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussin Piccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
1: Le previsioni del tempo di domani. Previsioni previste per domani in Croazia, nell'Adriatico settentrionale e nella costa montuosa, con nuvolosità variabile, piogge e rovesci occasionali, accompagnati da temporali. Altrove parzialmente soleggiato, con maggiore nuvolosità al mattino e alla sera. Vento per lo più debole, nel pomeriggio moderato da sud e sud-ovest. Nell'Adriatico da moderato a forte, da sud, in intensificazione verso fine giornata. Temperature minime mattutine tra i 5 e gli 11 gradi, nell'Adriatico tra i 14 ed i 19 gradi. Temperature massime giornaliere previste tra i 22 ed i 26 gradi centigradi, leggermente inferiori in alta quota.
2: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Buonasera, gentili ascoltatori. Oggi è martedì 6 ottobre 2026. Io sono Elisa e da seguire le principali informazioni isolane in lingua italiana. Durante lo scorso fine settimana la polizia ha intensificato i controlli stradali sul territorio della regione litoraneo-montana, rilevando complessivamente 223 infrazioni al codice della strada. La maggior parte delle infrazioni riguardava il superamento dei limiti di velocità, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, conducenti alla guida sotto l'influenza dell'alcol e casi di utilizzo irregolare del telefonino cellulare. Nel corso dei controlli sono stati registrati anche 32 incidenti stradali, nei quali una persona è rimasta purtroppo gravemente ferita.

0: Da oggi sono entrati in vigore i nuovi prezzi dei carburanti, leggermente più bassi. Il prezzo minimo della benzina Euro Super 95 è di 1,74 euro al litro, quello del gasolio Euro Diesel di 1,84 euro, mentre il gasolio blu costa al massimo 1,38 euro al litro. I nuovi prezzi resteranno in vigore per 7 giorni. Il ponte di Ossero si è nuovamente guastato durante la manovra di apertura necessaria per consentire il passaggio delle imbarcazioni più alte. Dopo il guasto già registrato, per riportare il ponte nella posizione necessaria al traffico stradale, sono intervenuti anche alcuni abitanti del luogo ed automobilisti che si trovavano in quel momento sul posto. Ricordiamo che i guasti al ponte di Ossero hanno già causato diversi problemi alla circolazione nell'ultimo periodo e speriamo possano essere risolti al più presto. Giovedì 8 ottobre, presso il Museo della Possiomeno, sarà presentato il libro intitolato Zreski Armisch dell'accademico Elso Kuljanić, una raccolta di poesie in dialetto ciacavo, cioè scritte nel dialetto di Stivan, San Giovanni, paesino sull'isola di Cherso. Il libro comprende anche un ampio besedar, un dizionario delle parole arcaiche del dialetto di Stivan. Questo libro rappresenta un prezioso documento della lingua, le tradizioni e del modo di vivere dell'isola. La presentazione sarà accompagnata anche da un programma musicale. A Lussin Piccolo, presso il Museo della Possiomeno, giovedì 8 ottobre a partire dalle ore 17.30. Ed ora uno sguardo veloce alla cultura e alle mostre in corso. Fino al 10 ottobre a Neresine, presso la Galleria Uljara Tauric, è possibile visitare la mostra intitolata Pogledi kroz vreme, sguardi attraverso il tempo, con le fotografie e cartoline d'epoca di Neresine provenienti dalla collezione privata di Ivo Rushin. Al Museo di Cherso, invece, fino al 15 ottobre è possibile visitare la mostra intitolata Antichi Brodolomi, naufraghi antichi, con reperti archeologici provenienti dai relitti Pernat I e Pernat II. Un'informazione pratica proviene anche dagli altri musei. L'orario autunnale è entrato in vigore, quindi è consigliabile verificare gli orari di apertura aggiornati prima di fargli visita. Domani è in programma una partita calcistica della categoria cadetti. Il Lussino affronterà il club Naprijed. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 17 sul campo di Cigale a Lussin Piccolo. Fitto calendario per le giovani pallavoliste, che hanno iniziato il campionato regionale ed hanno disputato la prima partita in trasferta a Veglia, sull'isola di Kirk. Ora li attende un calendario molto intenso. Già domenica 11 ottobre alle ore 13 presso la palestra dello sport di Lussin Piccolo si disputerà una partita in casa contro lo Scurinie. Ricordiamo inoltre che questo fine settimana, dopo quasi due decenni, l'Arbunata torna a vedere vincitore i lussignani. Nello stesso weekend Lussino è stato anche teatro di una grande azione di pulizia dei fondali marini, alla quale hanno partecipato ben 145 subacquee insieme ad altri numerosi volontari. Sono eventi che ancora una volta dimostrano quanto il mare e la tradizione marinara siano parte integrante della vita del nostro arcipelago.
1: Previsioni del tempo.
0: Le previsioni del tempo di domani. Previsioni previste per domani in Croazia, nell'Adriatico settentrionale e nella costa montuosa, con nuvolosità variabile, piogge e rovesci occasionali, accompagnati da temporali. Altrove parzialmente soleggiato, con maggiore nuvolosità al mattino e alla sera. Vento per lo più debole, nel pomeriggio moderato da sud e sud-ovest. nell'Adriatico da moderato a forte, da sud in intensificazione verso fine giornata. Temperature minime mattutine tra i 5 e gli 11 gradi, nell'Adriatico tra i 14 e i 19 gradi. Temperature massime giornaliere previste tra i 22 e i 26 gradi centigradi, leggermente inferiori in alta quota.
1: E il notiziario.
2: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.